0: tu hai qualcosa, qualcosa di più. Amore, amore, con tutto il cuore. Camera, camera.
1: Ma chi è quello?
2: Tony Renis.
1: Tony Renis.
2: Sì,
1: il cantante.
2: Sì, proprio lui.